0: Understand me?
1: Rimbe. Rimbe.
0: Feel me?
1: Rimbe. Rimbe.
0: Understand me?
1: Rimbe. Rimbe.
0: Feel me?
1: Rimbe.
0: Rimbe.
1: Understand me? Rimbe. Rimbe.
0: Feel me?